bro, y a tu familia dale son. Bro, papi, tengo grasa en el oro. No, ay, ay, dale, dale, dale, dale, Simo, dale, y dale, dale, Simo, dale, Simo, dale, yo te quiero ver. Dale, dale, dale, dale, con este booty yo te asombro. Ey, con este booty yo te asombro. Bro, y a tu familia la deshonro. Bro, papi, tengo grasa en el oro. No, ay, ay, dale, dale, dale, dale, Simo, dale, y dale, dale, Simo, dale, Simo, dale, yo te quiero ver. Dale, dale, dale, dale,